0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Sfere e basta. Lontà.
2: Certe

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano. Certo.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual Aid.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontà. Certe

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.

0: Insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Place. Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: Ci credete se vi dico che sono le 6? Fate bene.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da nuvi alternate a schiarite sull'Emilia Romagna e con una maggiore variabilità pomeridiana, con qualche fenomeno non escluso in Appennino. Contesto climatico che sarà mite, con temperature massime fino ai 25-26 gradi. Preannuncio poi un peggioramento a partire dalla giornata di mercoledì. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Buongiorno, bentrovati su Radio San Marino, sono Mirko Zani insieme fino alle 8 questa mattina, perché con la storia del lunedì che... ci scambiamo di posto io e il buon Roberto Bagazzoli, ogni tanto viene a dire le 10, le 9, insomma degli orari un pochino strani, invece no, siamo qui nella nostra fascia oraria. Ho anche il piacere di annunciarvi che dal lunedì prossimo quindi si chiudono questo ciclo piuttosto lungo di partite delle varie nazionali per questo nuovo torneo che è stato creato credo dalla UEFA. La FIFA qui non c'entra niente, la FIFA avrà dato il suo assenso, perché comunque deve dare l'assenso perché è l'organo maggiore, no? C'è la FIFA, la UEFA e poi ci sono i vari campionati. Va bene, comunque lunedì prossimo torna anche Federico Vespa e quindi torniamo a parlare di calcio di casa nostra con Federico Vespa, è il Vespaio del lunedì. Intanto oggi il menù prevede sempre le notizie che possiamo commentare insieme e la bella musica come quella di Julian Brash, Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

I Love You Always Forever. 1996, era Don Lewis nel mattino di Radio San Marino. Allora, ieri sera ha giocato anche la nazionale italiana e nella mia Bologna ho visto anche lo stadio Dall'Ara in televisione, che fa sempre un certo effetto vedere, quando non abiti più in una città e vedi delle parti della tua città in televisione, fa sempre un certo effetto, ti senti strano, è vero sì o no? Comunque quando sei lontano dalla tua città ti senti un attimino così un po' a disagio, però rivederla in televisione fa sempre piacere. Soprattutto mi ha fatto piacere vedere che Riccardo Calafiori ha segnato il suo primo gol con la maglia azzurra proprio nello stadio che l'ha reso famoso, l'ha fatto crescere tanto tanto e l'ha fatto poi diventare il giocatore splendido che è oggi. Va bene, comunque, a parte il calcio, restando a Bologna torna il Festival del Tortellino. 21 chef omaggiano il re della pasta fresca, 21 chef che sono al lavoro nella cornice del Palazzo di Renzo vicino a Piazza Maggiore. Massima libertà alla fantasia purché si rispettino tre regole: la sfoglia tirata al mattarello, la forma del tortellino classico e gli ingredienti sostenibili. Che bello, ragazzi! E che vengano cotti nel brodo. Voi lo sapete che il tortellino non va cotto nell'acqua. Adesso ci sono dei video anche di chef famosi che cuociono i tortellini nell'acqua. Sacrilegio! Il tortellino si cuoce solo ed esclusivamente nel brodo. Chiedetelo a me. Ti ho sentito.

Robbie Williams non parteciperà alla reunion dei suoi colleghi che stanno per pubblicare il decimo album della carriera. Parliamo dei Take That, ne abbiamo parlato proprio ieri mattina in occasione dell'uscita. Sarà il 20 novembre, dico bene? Il 20 novembre uscirà questo nuovo disco dei Take That. Noi intanto ci siamo cuccati Robbie Williams con Different, canzone che ci ha riportato al 2012. Ancora buongiorno da Mirko Zanni, ben ritrovati su Radio San Marino. Ho mandato adesso il curriculum in Spagna perché stanno cercando 10.000 volontari disposti a consumare vino moderatamente, naturalmente ogni giorno, va bene, o ad astenersi per 4 anni allo scopo di valutarne gli effetti sulla salute. Allora, loro vogliono vedere come funziona su cuore, cervello, metabolismo e mortalità in generale. Quindi ti invitano praticamente per 10 anni a consumare moderatamente del vino a pasto, non devono essere astemi, non devono aver avuto un passato da alcolismo. Per cui c'è una cosa, io ho mandato il curriculum, hai visto mai, male che vada, bevo, brindo. Che bella!

0: Irem nel mattino di Radio San Marino, All the Way to Reno, canzone che ci ha riportato indietro di un bel po', pensate, di 25 anni, perché siamo nel 2001. Buongiorno, avete visto la nuova tendenza che c'è sui social? Adesso si sta benissimo. Allora, l'uomo vero è quello che non ha paura di restare da solo, l'uomo vero è quello che non sta da solo perché odia gli altri, ma perché ama il silenzio, ama la concentrazione. Poi sui social pubblica la foto a un tavolo con due calici. Cioè, allora solo non ci stai. No, sono solo, però è per non fare parlare, per non dare questa impressione di solitudine, e allora ordino due calici di vino, che poi bevo io, insomma, voglio dire. Però non l'ho capita questa cosa. Cioè, prima c'è l'esaltazione del fatto di essere da soli, quindi di vivere in solitudine, di essere una persona un po' distaccata da tutto il resto del mondo, poi però la prima foto che metti sui social, tu due calici, per far vedere che non sei poi così da solo, insomma, che hai tutto un passato dietro, che hai tutto un modo di vivere tranquillo. Non le capisco queste cose.
1: Forse

Tommaso Paradiso su Radio San Marino con Forse. Adesso apriamo il baule delle novità e vediamo una delle new play di questa settimana qui sulla radio che senti. Torna Francesca Michelin con il suo nuovo singolo, si intitola La mia ragazza ed è una storia di sorellanze, identità e memoria ispirata alla tragica vicenda di Katrina Elzerdorfer del 1477 addirittura. La ascoltiamo.

Francesca Michelin, la mia ragazza, è una delle nostre new play di questa settimana su Radio San Marino, perché lo sapete, la bella musica naturalmente la... Però se si aspettasse due secondi, quando io dico la bella musica, aspettate due secondi, lasciate andare e poi mettete su quello che vi pare subito, invece no, bisogna essere proprio sempre così, tempisti. Va bene, diamo un'occhiata a quella che è la giornata di oggi, martedì 6 ottobre 2026, è il 279esimo giorno dell'anno, attenzione perché appartiene alla 41esima settimana, sappiate miei cari che alla fine del 2026 mancano soltanto 86 giorni, a Natale invece, a Natale mancano 79 giorni, 18 ore e 24 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno, San Bruno, sacerdote e monaco, e Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe di Gesù Cristo. Allora, San Bruno è il protettore dell'ordine dei Certosini, mentre Santa Maria Francesca è protettrice delle donne che non riescono ad avere figli. Diamo un'occhiata a quello che è successo invece in giro per il mondo nei secoli in questo 6 ottobre. Allora, nel 1924, opla, iniziano le trasmissioni radiofoniche. 102 anni fa Roberto Bagazzoli apriva proprio la trasmissione con il suo buongiorno. Era lui che vedeva. Bene, nel 1889 è inaugurato il Moulin Rouge, che era questo mulino, poi è diventato bianco dopo, però prima non si occupava proprio di biscotti. Va bene? A posto. Bene, nati di questo giorno, 1887, Le Corbusier, architetto, urbanista, pittore, poi dopo cantante, ha fatto dei duetti con Antoine. Bene, ha fatto poi dopo sono andati nei Tre Moschettieri. 1960 nasce Paola Ferrari, che è questa splendida speaker. Lei si occupa di sport, degli altri, guarda gli altri fare sport e poi commenta e dice le cose. Nel 1922 nasce Paolo Valenti, il grande Paolo Valenti, che ha creato il 90esimo minuto, quello vero, 90esimo minuto. 1947, Klaus Di Biasi. Klaus Di Biasi è stato un grande cantautore, io ho tutti i suoi spartiti, le chitarre, cosa ha suonato, è stato fantastico. Nel 1943 invece nasce Ottavio Bianchi. Ottavio Bianchi è stato uno dei timonieri degli Abagnale, quando non si sa dove metterli questi. Gli Abagnale, secondo me, qui a Radio San Marino sono diventati una delle più grosse agenzie, è vero, se no, di lavoro, perché quando non sappiamo dove metterli, li mettiamo al timone degli Abagnale e tutto va che è una meraviglia. Adesso invece arriva la nostra compilation con Ernia, Dedica, poi Emma, Effetto Domino. Si parte dai Queen, George Michael con Somebody to Love. Era il 1992.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Effetto domino è a chiudere la nostra compilation all'interno anche Ernia, e siamo partiti dai Queen e George Michael con Somebody to Love dal 1982. Questa è Radio San Marino, tra poco parliamo d'amore, soprattutto di quanto tempo dura la tempesta iniziale fra due cuori. Ne parleremo tra pochissimo, perché sono stati fatti degli studi molto approfonditi, come sempre i nostri scienziati qua sotto al piano terra, che non sanno come fare a farvi sera, trovano queste cose per cercare di accelerare i tempi. Intanto vi gradiate Somber.

Gradiate si può dire, sì, o grigliate, come... Vabbè, insomma, dai. Vogliate gradire Summer con Homeworker, canzone del 2020. Homeworker, l'ho detto bene, perché mi state guardando male? Perché mi mettete a ridere? Non lo so, noi non si può più fare niente. Adesso mi porto lontano, perché mi porto nel 1987 insieme a Madonna, una splendida Who That Girl, canzone che era anche titolo, colonna sonora di un film, sì.

0: Ancora buongiorno a Radio San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da nuvi alternate a schiarite sull'Emilia Romagna e con una maggiore variabilità pomeridiana, con qualche fenomeno non escluso in Appennino. Contesto climatico che sarà mite, con temperature massime fino ai 25-26 gradi. Preannuncio poi un peggioramento a partire dalla giornata di mercoledì. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Ancora buongiorno, abbiamo superato le 7 da un minuto qui a Radio San Marino. Io sono Mirko Zani, entriamo nella seconda ora, quella che ci porterà dritti alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Insieme a Roberto Bacazzoli vedremo i titoli che le compongono. Abbiamo ancora però da sentire quello che ha l'oroscopo da raccontarci. Tra poco, come dicevamo prima, parleremo anche da Mur, perché sono state fatte delle indagini approfondite su quanto dura la tempesta d'amore quando due persone, due cuori si incontrano.

Feeling Better insieme a Malika Ayane dal 2008 qui su Radio San Marino. Ancora buongiorno, bentrovati. Io sono Mirko Zanni e ho il piacere di accompagnarvi fino alle 8 di questa mattina. Adesso parliamo d'amore. Quanto tempo è durato quella tempesta bellissima, quella sensazione di essere in balia di un qualche, di qualche sostanza, perché è così che funziona. Attenzione, non è che ho detto, sono cose che dico io. Allora, quanto dura la tempesta chimica dell'innamoramento? Dalla dopamina all'ossitocina, la tempesta chimica dell'innamoramento altera il sonno, l'appetito e l'umore, va bene? Ecco quanto dura la fase più intensa, perché il cervello innamorato somiglia a quello che è il cervello sotto l'effetto di sostanze, va bene? Allora, non l'ho detto io, l'hanno detto gli scienziati. Secondo la scienza, chiamiamola così, quelli che abitano qua sotto, non è che sono... Va bene, comunque la fase più intensa è quella che altera l'appetito, il sonno, la concentrazione e l'umore. Ha una durata che va dai 18 mesi ai 3 anni. Cioè praticamente tra un anno e mezzo e 3 anni. Però attenzione, perché ci sono anche delle deroghe. Cioè ci sono dei casi che può durare anche 20 mesi, può durare anche 3 anni e mezzo, non so, ci sono delle deroghe, come in tutte le cose.

883 senza averti qui, 1995 nel mattino di Radio San Marino. Quante volte abbiamo sognato da ragazzini di diventare grandi in fretta perché ci dava l'impressione di poter fare quello che volevamo? È vero sì o no? Quando sarò grande farò questo, farò quello, e nessuno mi potrà dire niente, perché da ragazzini dovevi stare attento, però ti dovevano dire quando.

farti il bagno, quando dovevi mangiare, quando dovevi dormire, quando dovevi fare i compiti, quando potevi giocare, quando dovevi smettere di guardare la televisione. C'era un po' di cose che dovevi stare attento, ma ti venivano spesso e volentieri dati, messi dei paletti, diciamo così. Però sognavi di diventare grande, poi finalmente quando diventi grande l'unica cosa che sogni è quella di dormire. È vero, se no sei sempre stanco e hai sempre voglia di startene sul letto a dormire, proprio c'è, cioè, questa stanchezza atavica che ti prende per la mattina appena ti alzi, tempo di fare colazione, già bere il caffè è un dispendio di energie, per cui sogni di tornare a letto immediatamente dopo.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Imagine Dragons dal 2012 qui su Radio San Marino, mentre sono già cominciate le operazioni di riscaldamento è uscito dalla panchina il buon Roberto Bagazzoli, si sta scaldando perché tra poco alle 8 io lo sapevo.
1: Mi sto scaldando perché fra poco ti picchio? Cioè in che senso mi sto scaldando?
0: No, ti stai riscaldando perché dico c'è il momento di riscaldamento, cioè devi sciogliere i muscoli.
1: Devo sciogliere, ho dei muscoli, io a parte l'adipe non ho altro sotto.
0: Qualcosa devi sciogliere, fate, cioè deciditi, però qualcosa devi sciogliere.
1: Uno sciogli grasso.
0: Va bene, qui ci vuole un pentolone perché ci sciogliamo in due. Bene, allora tra poco torneremo a parlare d'amore, ma lo facciamo in una maniera un po' particolare perché ci sono le persone che si inventano i modi più strani per cercare marito, anche aiutandosi sui social, però devo dire che ha avuto un discreto successo perché ha ottenuto migliaia e migliaia di risposte. Adesso arrivano Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Una

era la nostra new play Maluma con Shakira Agua, canzone che questa settimana è tra le novità di Radio San Marino. Adesso diamo un'occhiata a quello che le stelle hanno in serbo per noi per la giornata di oggi. Partiamo dall'Ariete, perfetto il transito della Luna in Leone per conferirci

voci tono e mordente. Conferme da parte di coloro che assecondano le nostre proposte. Per il Toro, l'aspetto disarmonico della Luna ci mette in guardia dalle prese di posizioni su questioni rilevanti che in famiglia fomentano rimostranze e addirittura ripicche. Nei Gemelli la giornata porta ottimismo, calore e allegria. In compagnia non mancano le occasioni, per si sente che scarti la roba da magnanzo, ma voglio dire. Allora, Gemelli, la giornata porta ottimismo, calore e allegria. In compagnia non mancano le occasioni per brillare, per imporci all'attenzione degli altri. Cancro, appariamo saldi, sereni e con tanta voglia di toglierci qualche piccolo capriccio, gratificazioni insperate, atmosfera propizia per fare la pace. Leone, la luna splende nel nostro segno congiunta a Giove, conferendoci coraggio e fierezza, le doti migliori per trasformare degli ostacoli in opportunità. Siamo la Vergine, ritmo rilassato che invita al non fare, ispirazioni creative da cui nei giorni a venire sapremo trarne vantaggio. L'intuizione ci sostiene. Bilancia, oggi grazie a un cielo propizio siamo l'immagine dell'equilibrio e della socievolezza. Un evento mondano è un'occasione per nuove conoscenze. Scorpione, manteniamo la calma ora che la luna ci guarda severa e ci espone a contrattempi e imprevisti, soprattutto nei viaggi e negli spostamenti. Sagittario, martedì radioso con la luna e il leone che, come sempre, stravede per noi. Carisma è un'energia di fuoco che realizziamo nel tempo qualunque, che possiamo realizzare nel tempo qualunque obiettivo. Capricorno, a parte gli impegni pressanti e una mancata insofferenza per la quotidianità dovuta più che altro alla stanchezza, tutto fila via senza intoppi. Siamo all'acquario. Schierata sul fronte opposto, la luna mette le relazioni sotto esame. I risultati dipendono da quanto sappiamo essere convincenti e affidabili. E chiudiamo, come sempre, con i pesci. Procediamo con i piedi di piombo dentro allo yogurt. Procediamo con i piedi di piombo nell'attività, ma sotto la cenere cova la volontà di riuscita, probabile spinta per fare un netto miglioramento. Guardiamo cosa c'è dentro la nostra compilation. Miley con Basper Feathers, poi arriverà Francesco Renga con Raccontami, ma si parte da Fabio Concato con M'innamoro davvero.

Raccontami, Francesco Renga, che insieme a Miley e Fabio Concato erano i protagonisti della nostra compilation di Radio San Marino. La prossima la vivrete insieme a Roberto Bagazzoli. Allora, si parlava di Erin Patterson, che ha 36 anni, vuole assolutamente un marito e ha lanciato questa application su un suo social, dove praticamente ha ottenuto migliaia di risposte.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

San Marino in questo martedì 6 ottobre, pronti adesso ad assaggiare quelle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alla nostra vita e che noi abbiamo racchiuso in questo scrigno che è quello della collection. Pronti a ripartire con Franco Battiato, Cucurucucù 1981. Rivivi.

Grande Franco Battiato che abbiamo ritrovato con Cucuru Cucù, fra quelle che sono le canzoni della nostra collection. Siete su Radio San Marino. Adesso c'è Siena Spyro con Great Expectation.

0: City su Radio San Marino alle 9.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da nuvi alternate a schiarite sull'Emilia Romagna e con una maggiore variabilità pomeridiana, con qualche fenomeno non escluso in Appennino. Contesto climatico che sarà mite, con temperature massime fino ai 25-26 gradi. Preannuncio poi un peggioramento a partire dalla giornata di mercoledì. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio San Marino, siete insieme a Roberto Bagazzoli, buongiorno, bentrovati, facciamo quattro chiacchiere, come sempre ci prendiamo un caffè che è quello di mezza mattinata, per qualcuno potrebbe essere anche il primo, che si porta però appresso anche un pizzichino di invidia, no? Perché se penso che c'è qualcuno che si è alzato alle 9, ecco, io che mi sono alzato alle 5 stamattina, diciamo che non la vivo molto serenamente, ma sono affari miei. L'importante è che abbiate scelto la nostra compagnia. Ricominciamo da Hugel, Iman Angel, Ultranate, Moving to the Sun.

Grignani, noto fra gli amici come Lupo, ho abitato per un lunghissimo periodo dalle sue parti, insomma, e quindi si conoscevo queste curiosità che riguardano sto capellone, fra le altre cose, anche con un talento per la musica. Era Cammina nel sole, la canzone che abbiamo ritrovato dal 2008. Sono le 9:10, buongiorno, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Prendiamo uno a caso stamattina, come quando tu arrivavi a scuola e dicevi, no? E arrivava la prof, prima io avevo una professoressa di ragioneria che mi faceva morire perché arrivava, gettava, portava il registro in alto e poi lo lasciava cadere sulla scrivania già aperto alla pagina delle interrogazioni, no? Ecco, appunto. E diceva: stamattina chiamiamo uno a caso. Ecco, in questo caso io vorrei chiamare Elon Musk, che è tornato a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Il 5 ottobre il tesoretto del miliardario ha raggiunto la cifra di 1.040 miliardi. Io non riesco manco ad immaginarli tutti gli zeri che ci vogliono per scrivere 1.040 miliardi, una roba veramente impressionante. Benvenuta Laura Pausini. Il suo Io canto 2 è molto molto carino, contiene anche Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Set con Wish I Could Fly, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, buongiorno, 9:19. Nonostante sia già autunno, non c'è pace in molte zone d'Italia, le zanzare sono ancora una presenza quotidiana, ma proprio sono incattivite, nel senso che il caldo sicuramente ha messo in difficoltà anche loro, che sbucavano fuori proprio, no, nelle parti più tarde della giornata. Assolutamente, adesso le trovi in qualunque momento, ma soprattutto pungono in una maniera allucinante. Io sono veramente proprio, no, ecco, uno dei loro cibi preferiti. Al momento le previsioni non sembrano essere dalla nostra, insomma, ecco, ci riservano ancora un sì lieve calo termico, ma questo è diventato l'ambiente ideale per questi deliziosi, ma se si dimenticavano, no, di crearle, adesso per carità hanno un ruolo anche loro, nel nostro universo, è quello di rompere le scatole, voglio dire, no? Non ho capito perché non ho un altro pensiero nei loro confronti, non riesco ad immaginare l'utilità. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

ingredienti assolutamente di una ricetta gourmet, direi. Tiro Mancino, sale, amore e vento su Radio San Marino. Buongiorno, bentrovati. 9:26 minuti insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 10 in questo martedì e il 6 ottobre, condividendo naturalmente notizie curiose, come l'ultimo saluto a Luigi Marconato. Chi sarà mai? Lui è salito, però attenzione, adesso vi spiego bene, è salito nella storia del settore alimentare grazie ad un'intuizione veramente geniale e grazie ai suoi prodotti a base di mais che le persone che soffrono di celiachia possono trovare cibi adatti a loro nei supermercati. Quindi insomma direi il suo lavoro è portato avanti dai figli Fabio e Paola, sono a Castelfranco Veneto e appunto questo signore, ricordo, segnate Luigi Marconato, ha avuto a suo tempo questa grande intuizione proprio perché in casa aveva un problema, sua figlia appunto soffre di celiachia. Siamo arrivati a De Bausa, Magnetic.

belli che siamo, eh? Sì, sì. Vabbè, era così una riflessione spot. Invece adesso ci concentriamo su quelle che sono ovviamente le novità della settimana, i numeri uno di domani, le canzoni che avranno anche spazio all'interno della nostra Top 50 che trovate nel weekend con Brunello Ugolini, Biagio Antonacci, Saif e Spiritualet. Ascolti i successi di

Siete su Radio San Marino, 9:33 minuti, Biagio Antonacci, Saif con Spirituale, era un'altra delle nostre novità della settimana. Il nuovo film d'autore con protagonista Tom Cruise, Digger, rischia di diventare uno dei più grossi flop al box office dell'anno e dell'intera carriera del remida di Hollywood. Digger è una grottesca satira sociale diretta dal regista messicano più volte premio Oscar Alejandro González Iñárritu, che ha debuttato al botteghino nordamericano con 8 milioni di dollari di incasso. In Italia si è fermato a poco più di 500.000 euro. Il budget del film era arrivato fra i 125 e i 180 milioni di dollari, a cui vanno aggiunti altri 100 milioni di promozione, per cui mi sembra che la cifra abbia delle discrepanze al momento. Momento compilation, va, alleggeriamo, non pensiamo ai cruci di Tom Cruise e di tutta la produzione del film adesso, ma concentriamoci fra poco su Cesare Cremonini e Paparazzi, Craig David con Walking Away. Subito c'è Natalie Imbruglia con la sua Torn.

Siete su Radio San Marino, 9:45 minuti, chiusa la nostra compilation da Craig David con Walking Away. Stavo leggendo che l'edizione 2026 dell'Oktoberfest ha chiuso con un numero impressionante di visitatori, anzi è un record, 7,4 milioni di persone sono andati a Monaco di Baviera per quella che è la più grande festa della birra al mondo, che si tiene ogni anno per 16 giorni. Diciamo che la birra è stata servita in grandi quantità, secondo l'Associazione di Birrifici di Monaco, durante questa festa.

concorrenti internazionali per una delle competizioni più affascinanti del settore. E sempre domani, ma alle 21 al Teatro Nuovo di Dogana, l'appuntamento è con Sal Da Vinci e il suo Live Teatri 2026. Segnalo anche domenica 11 ottobre alle 17, Chiesa di San Francesco comincia la 28ª rassegna musicale d'autunno con antichi riti dell'ensemble Ecdie. Cinema, motori, canzone e musica antica, diciamo che questa settimana non potremmo dire che mancano le alternative.

essere soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

musica. In questo caso ci sono dei successi che rischiano di finire veramente nella voce di qualcun altro. Lenny Kravitz scrisse questo brano nel 91 in una stanza d'albergo a Los Angeles mentre cercava di riconquistare Lisa Bonet, brano che però non voleva inserire nel suo disco, voleva regalarlo a Smokey Robinson. Per fortuna non fu così.

0: Radio San Marino, sono le 11 in punto, diamo la nostra linea alla redazione per le notizie.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno da Filippo Mariotti. Operazione Mani d'Oro della Guardia di Finanza di Ravenna. Sequestri per 37 milioni nell'inchiesta su somministrazione illecita di manodopera, frodi fiscali e riciclaggio. Coinvolte 155 società cartiere, circa 1000 lavoratori e 1200 soggetti economici con 130 milioni di fatture false e oltre 80 milioni trasferiti all'estero. Da questa indagine nasce anche il filone sammarinese sulla giochi del Titano con sequestri per circa 7,5 milioni. Revocata intanto la misura cautelare a Salvatore Caronia, direttore generale di giochi del Titano, coinvolti nell'inchiesta sul presunto riciclaggio. Dopo l'interrogatorio, Caronia, in una nota di ieri, afferma di aver esposto le ragioni della piena correttezza del proprio operato e ribadisce fiducia nella magistratura. Precisa inoltre di essersi volontariamente autosospeso dalle funzioni per tutelare se stesso e la società. Ancora cronaca, è morto l'operaio di 59 anni di origine albanese, precipitato ieri pomeriggio da un ponteggio a Rivabella di Rimini. L'uomo, caduto per alcuni metri da un'impalcatura in via Ennio Coletti, era stato rianimato a lungo sul posto e trasferito in elisoccorso al Buffalini di Cesena, dove è deceduto per le gravi lesioni riportate. La medicina del lavoro dovrà ora ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Carburanti, cambia il sistema degli sconti in Italia. È scaduto il taglio fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio e il governo punta ora sulle accise mobili finanziate con il maggior gettito IVA legato appunto all'aumento del petrolio. Intanto Eni, IP, Kuwait e Tamoil hanno introdotto tetti ai prezzi. Tra il 27 settembre e il 5 ottobre la benzina self è scesa da 2,159 millesimi a 2,48 millesimi all'euro al litro, il diesel da 2,377 millesimi a 2,242 millesimi. Lo sport con il calcio, doppio appuntamento oggi per le nazionali di San Marino alle 19, l'ultimo impegno europeo per l'Under 21, la sfida a Cipro sarà in diretta, senza cronaca, sul sito di San Marino RTV. Contro l'Albania, la nazionale di Roberto Ceboli gioca invece la quarta partita di Nations League, fischio d'inizio alle 20.45 con diretta sul canale 550, a seguire il post partita con gli highlights della partita. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm, scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da nuvole alternate a schiarite sull'Emilia Romagna e con una maggiore variabilità pomeridiana con qualche fenomeno non escluso in Appennino. Contesto climatico che sarà mite con temperature massime fino ai 25-26 gradi. Preannuncio poi un peggioramento a partire dalla giornata di mercoledì. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Le 11:04, passate le notizie meteo che ci hanno restituito le coordinate della giornata, possiamo riprendere il nostro viaggio un po' meno ordinato ma decisamente più musicale. Bentrovati su Radio San Marino, io sono Katia De Monte e questa è la seconda parte della mattina di quelli del bicchiere mezzo pieno, anzi se siete arrivati soltanto adesso potete tranquillamente accomodarvi perché qui non controlliamo il ritardo, non chiediamo la giustificazione. Se invece siete con noi dalle 10, tra poco torneremo anche alla domanda lanciata nella prima ora, i vostri insomma meravigliosi errori, ne avete raccontati alcuni che secondo me meritano davvero di essere condivisi. Intanto se che comincia da Madonna.

Irene Grandi su Radio San Marino con Prima di partire per un lungo viaggio, una canzone scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, che suggerisce di preparare bene quello che vogliamo portare con noi. E a tal proposito, due ragazzi irlandesi invece sono partiti soltanto con uno zaino, qualche domanda e una notevole dose di coraggio. Si chiamano Ben Hallon e Glenn Anderson, che hanno 18 anni, conducono a Dublino un piccolo podcast nato tra i banchi di scuola, e quando hanno saputo che Oprah Winfrey era in città non avevano contatti importanti da sfruttare. Allora cosa hanno fatto? Sono andati fuori dall'albergo dove hanno incontrato Gayle King, giornalista, grande amica di Oprah, che a cui hanno fatto consegnare un videomessaggio, e pensate che poco dopo proprio Oprah ha accettato, proprio perché si è un po' anche riconosciuta in loro, quando poco più che ventenne anche lei aveva aspettato senza appuntamento Maya Angelou dietro le quinte per riuscire a intervistarle, quindi ha premiato i ragazzi insomma nella stessa maniera e per la stessa intraprendenza che qualcuno insomma aveva premiato lei. E la parte interessante non è il se vuoi poi, perché non sempre basta desiderare qualcosa, secondo me è un'altra. Qualche volta riceviamo un no, ma molto più spesso ce lo diamo da soli senza neppure magari aver formulato la domanda, quindi chiedere, come dico molto spesso, è già metà dell'avere. Quindi ecco, magari provateci anche voi oggi, no? A non dare per scontato che tutto sia un no.

Wishing on the Sun, gli Smash Mouth, un brano che sicuramente mette voglia di luce, di finestre aperte, possibilmente anche un po' di aria nuova. Ecco, proprio sulle finestre aperte arriva una precisazione utile per chi ha trasformato la casa o l'ufficio in una piccola foresta, perché abbiamo, dico questo perché abbiamo sentito ripetere per tantissimo tempo che le piante d'appartamento purificano l'aria. La notizia è vera soltanto però in condizioni particolari e in misura molto più limitata di quanto immaginiamo. Dico questo perché il professor John Tregoning dell'Imperial College di Londra ha spiegato che praticamente una pianta produce soltanto pochi litri di ossigeno al giorno, mentre una persona ne consuma circa 500. Quindi per ottenere un effetto rilevante servirebbero veramente centinaia di piante nella stessa stanza, tutte con abbastanza luce, praticamente non più un salotto ma la serra comunale con il divano in mezzo. Questo non significa che dobbiamo liberarci del ficus e di tutte le piante che abbiamo. Rendono sicuramente più bello l'ambiente, possono migliorare l'umore, ci regalano anche il piacere poi di occuparci di qualcosa che cresce con calma. Semplicemente non sostituiscono il ricambio dell'aria, anzi la soluzione più efficace rimane anche quella più economica: aprire regolarmente le finestre, il che per una volta insomma è una buona notizia. Non occorre acquistare un altro oggetto miracoloso, basta ricordarsi ogni tanto di avvicinarsi alla finestra e fare aria. Quindi le piante non possono fare proprio tutto, di questo compito invece si occupa Ultimo.

Ed ora la new play di questa ora arriva dal quinto album dei Nothing But Thieves, pubblicato il 25 settembre. Canzone che chiude il disco con il lato un po' più delicato e vulnerabile della band, perché il protagonista immagina di ricevere telefonate da diverse versioni di sé: quella futura, quella che non sembra stare benissimo, quella più giovane, quella che non riesce ancora a trovare il proprio posto nel mondo. Si intitola Different Kind of Happiness.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: In questo martedì 6 ottobre andiamo a fare la spesa da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa, con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e fidati più. Per tutti i clienti acquista il bonsai Verde Speranza a 11,90 euro e sostieni la ricerca delle cure oncologiche e progetti di prevenzione sul territorio. Per i clienti fidati più, Play imbottito con stampa digitale Caleffi Home 130x70 cm di dimensione a 24,90 euro. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smacchi, e se sei socio fidati più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora nella nostra compilation mettiamo insieme una dichiarazione che parte dalla pelle e arriva al cuore: l'energia magnetica di Miley è uno dei raggi di sole più riconoscibili della musica italiana.

compilation e un po' di luce l'avete portata anche voi, ve lo dico subito con le vostre risposte alla domanda della prima ora. Vi ho chiesto qual è stato il vostro meraviglioso errore, quello che inizialmente magari sembrava uno sbaglio invece ha cambiato qualcosa in meglio. Allora c'è Alessandra da Rimini che mi scrive: non mi presero per il lavoro che desideravo da anni, accettai ma volentieri un incarico temporaneo in un altro settore, sono ancora lì dopo 6 anni e ho scoperto un lavoro che non sapevo nemmeno esistesse. Vedi, alla fine è soddisfatta. Poi Davide racconta, diciamo, un errore decisamente più leggero. Dice: durante un viaggio sono sceso alla fermata sbagliata, ho perso la coincidenza, ma ho scoperto un paese bellissimo nel quale poi sono tornato con mia moglie. Adesso diciamo che quella è stata la parte meglio organizzata della vacanza. A chiudere invece Monica da Riccione dice: ho scelto per sbaglio la tonalità della pittura per la cucina, doveva essere un grigio molto elegante, è diventato verde salvia, all'inizio volevo rifarla, oggi è la stanza che preferisco. E questa cosa mi piace un sacco, perché non ogni errore deve contenere per forza una rivoluzione oppure condurci verso chissà quale destino. Cioè, qualche volta cambia un lavoro, qualche volta un itinerario, qualche volta solamente, come abbiamo visto, il colore della cucina, diciamo che non rende giusta ogni scelta sbagliata, però ci ricorda che un imprevisto, insomma, magari non conosce ancora il proprio finale, cioè potrebbe portarci veramente ad un buon fine. E adesso invece, dal valore delle deviazioni, dai, passiamo al valore che diamo alle cose, perché c'è Senna Spyro con il suo ultimo singolo, si intitola Material Lover.

0: Era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Le ore 13 sulla radio che senti, spazio al meteo.
0: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da nuvi alternate a schiarite sull'Emilia Romagna e con una maggiore variabilità pomeridiana, con qualche fenomeno non escluso in Appennino. Contesto climatico che sarà mite, con temperature massime fino ai 25-26 gradi. Preannuncio poi un peggioramento a partire dalla giornata di mercoledì. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Ma buongiorgissimo dal vostro caro e buon vecchio Irol in questo martedì 6 ottobre, le ore 13 scartate da circa un minuto. E in questo martedì 6 ottobre facciamo anche gli auguri al compianto Ivan Graziani, rest in peace. Tra l'altro è stato ricordato pochi giorni fa e continueremo a parlare anche delle iniziative che riguardano Ivan Graziani e sta portando avanti suo figlio Filippo. Intanto dicevamo, settimana del rally qua a San Marino, tanti turisti appassionati, si parte proprio tra pochissimi giorni con uno degli eventi più attesi qua nella nostra Repubblica. Noi oggi ci concentreremo tanto sulle novità musicali, su tutto quello che gravita attorno alla musica. 335-104-1027 è il numero di riferimento per i vostri messaggi. Partiremo da Ivan Graziani appunto, per poi passare alle novità discografiche in arrivo quest'ottobre, da Cesare Cremonini ad altri grandi artisti che stanno per droppare e alcuni casi di cronaca tipo quello di Baby Gang. Tra pochissimo, ora però, Peggy Goo, Ira Star, Woman, si parte!

Mariah Carey, Jay-Z, Heartbreaker, il 1999 sulla radio che senti. E non era così scontato in quegli anni fare un feat tra una cantante pop gigante come Mariah Carey e Jay-Z, e insomma uno dei primi esempi è proprio questa collaborazione. Ma tornando a noi, si ricorda Ivan Graziani oggi, e proprio pochi giorni fa, il 3-4 ottobre a Teramo, si è tenuto il premio Pigro Ivan Graziani 2026, dedicato alla sua memoria e nuovi talenti, e alla finalissima c'erano tra gli altri Filippo Graziani, il figlio Irene Grandi, Giordana Angi e Mauro Ermanno Giovanardi. Per i prossimi giorni c'è invece un altro appuntamento che riguarda direttamente il figlio di Ivan, Filippo, perché il 21 ottobre presenterà il suo nuovo album Verso Casa a Milano al Germi con uno showcase. Ed è interessante anche perché il progetto viene raccontato come il frutto di un percorso personale maturato dopo oltre 15 anni passati a reinterpretare e smontare musicalmente il repertorio del padre. Un saluto a Filippo Graziani. Ora continua la musica sulla radio che senti, dal nuovo album di Malik Ayane c'è questo pezzone, si intitola Detto tra noi. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Malik Ayane nel posto.

0: The Asteroids Galaxy Tour, The Golden Age, il 2011, sulla radio che senti c'è il vostro Irol a tenervi compagnia. E allora, abbiamo già notato qua a San Marino che sta per cominciare questa grande avventura Rally Legend, edizione numero 24. Tanti turisti, anche appassionati nel centro storico, qualcuno anche viene a chiedere informazioni del quali purtroppo non ne sono a conoscenza, alcuni dettagli che non conosco. Comunque ci sono 170-175 vetture complessive, quest'anno 73 chilometri cronometrati e per la prima volta, insomma, tante sfide a eliminazione diretta tra WRC, Gruppo B, Gruppo A e Rally 2. Intanto oggi dalle 15 i biglietti sono disponibili anche al San Marino Outlet e da domani pomeriggio anche al Rally Village in quel di Serravalle. Ma continua la musica su Radio San Marino con Giulia e Bresh, questa coppia genovese. Giulia l'abbiamo imparata a conoscere con Olly e ha fatto questo album Solito Cinema, dentro tanti protagonisti della scena pop e non solo, urban anche italiana. È già disco d'oro questo progetto, ci ascoltiamo l'estratto, si intitola Serenamente. Giulia alla produzione, Bresh alla voce.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

la doppia vita di questo brano A Little Less Conversation, appunto quello originale di Elvis, e poi questo brano remixato Elvis vs JXL sulla radio che senti, c'è il vostro E-Roll. Stiamo per tornare nel bel paese con la buona Giorgia, che insomma ha fatto da matti in questo ultimo tempo, un finale decisamente affollato, ha chiuso all'Unipol Dome di Milano il suo tour legato a G, palazzetti sold out. Sul palco sono arrivate anche Annalisa, Emma e Irama. Irama tra l'altro ora collega, perché insieme stanno portando avanti l'avventura X Factor. Poi con Irama ha cantato Buio, con Emma Ricordo di un amore di Pino Daniele, rest in peace anche questo grandissimo artista, e con Annalisa invece Skyfall di Adele. Si chiudono così questi due anni di concerti, 40 date, 290.000 biglietti venduti, e poi non è un addio, perché il 16 ottobre, tra pochissimo, arriverà G+1, questa nuova versione dell'album di Giorgia, con materiale inedito, registrazioni live e tanto altro. Ce l'ascoltiamo, la cara e buon vecchia Giorgia, la sua Corpi Celesti.

0: sono Marco Corona.
1: Stabiliamo un contatto.
0: Non c'è niente da ridere, è l'ora d'aria su Radio San Marino.
2: E quindi Corona, cosa fai per tutta l'ora?
0: Ma come cosa faccio? Ci sono tante rubriche, la ricetta in un minuto di Anto, la posta di Stefano ed Elia, le notizie stracce di Fabio Berri.
3: E lasciami gridare!
0: Lo sfogo libero.
4: Ma tutta sta roba da fecché?
0: Ma come?
4: Da fecché?
0: Ma come da fecché? Dal lunedì al venerdì alle 16, replica alle 20, su Radio San Marino.
5: Momento New Play sulla radio che senti. Leggevo su Instagram nel profilo di Sfere Basta: è l'ora del sangue. Diciamo che a sfoggiare ricchezza è sicuramente un king, ville, piscine, macchine di lusso, orologi. E in Italia, tra l'altro, è stato tra i primi, dai, a portare questa cultura swag. Ci ascoltiamo l'estratto dal suo album Puro Sangue, appunto, l'ora del sangue, che uscirà l'11 dicembre. Sfere Basta, Lontano, pezzo malinconico, eh? Spera.
6: Ascolti i successi di domani.
7: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Fere basta con lontano, e se non avete ancora visto il video, alcune immagini girate in un posto particolarissimo, il Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo, uno dei pochi artisti ad aver fatto una cosa del genere, e a molti per esempio hanno negato questa location. Accanto a Sfera, suo figlio Gabriel, il racconto che mette insieme anche la distanza, il bisogno di fermarsi a guardare la propria vita. Ora noi invece ci fermiamo ad ascoltare tre brani senza interruzioni, perché c'è la nostra compilation con Ernia, la sua dedica, Daft Punk, Pharrell Williams, Nile Rodgers, Get Lucky. Si parte con Stardust, Music Sound Better. A tra pochissimo.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a
1: Idol.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano. Certo.

0: nostra collection qua su Radio San Marino, che ci fa tornare a 30 anni fa. Era l'8 luglio del 1996, il loro singolo di debutto, praticamente accese subito la Spice mania. Esatto, sto parlando delle Spice Girls. Ci ascoltiamo la loro Wannabe.
1: Rivivi insieme a noi

Le Spice Girls Wannabe, il 1996. Sono passati 30 anni, molti si aspettavano un ritorno live da qualche parte. Qualcosa uscirà, ovvero il 6 novembre arriverà The Singles Collection, questo enorme cuffanetto che ripercorre tutta la loro storia. E, però, insomma, tristemente nessun ritorno dal vivo o cose di questo genere. Tra pochissimo parleremo di Fabri Fibra e Neffa, che stanno per uscire con un nuovo album insieme, un joint album, e stavo dando un'occhiata al profilo di Fibra, dove oggi ha praticamente messo uno di quei vlog e dove si può sentire anche qualche accenno delle canzoni che troveremo all'interno. E poi un'altra cosa molto interessante riguarda Cesare Cremonini e Salmo, perché è stato proprio Salmo ad aiutare Cesare in questo Amateur, nuovo album di Cesare Cremonini che uscirà il 23 ottobre, tra l'altro una title track fatta insieme a lui, proprio Cesare Cremonini e Salmo. Ma ora c'è un'altra coppia, Karol G, Bruno Mars, Still, la prima volta che sentiamo Karol G cantare in inglese col buon Bruno.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Una trentina di secondi alle ore 14 su Radio San Marino, sul vostro Irola a tenervi compagnia. E allora, accennavamo prima di Karol G e Bruno Mars che è una settimana importante a San Marino, sicuramente per il rally, ma musicalmente per gli appassionati dell'hip hop, del rap, ci sono Fabri Fibra e Neffa che usciranno questo venerdì con il primo vero joint album, 23 tracce Zarathustra style. E, dettagli che presenteremo qua durante le nostre dirette. Intanto Fabri Fibra lo ascoltiamo insieme a Riccardo Zanotti, Goya insieme ai Pinguini Tattici Nucleari.

Busted Rhymes con Can't Fight Moonlight, il 2001 sulla radio che senti, il vostro Buoni Roletti a tenervi compagnia alle 14.06, quasi 07 stanno per scattare ora in questo martedì 6 ottobre. Andiamo da Cesare Cremonini e Salmo, perché praticamente è un capitolo, quello di Amateur, nato insieme. Tra l'altro sarà anche il brano che dà il titolo al nuovo album, il featuring tra i due, e uscirà il 23 ottobre con tutto il progetto. Una collaborazione che è nata dopo la fine del tour negli Stadi di Cesare, 950.000 biglietti venduti, quindi un grandissimo successo, e Cremonini cercava qualcuno che lo aiutasse a rompere un po' gli schemi costruiti in 27 anni di carriera, e il primo nome a cui ha pensato è stato Salmo. E tra l'altro, adesso stavo dando un'occhiata sui social di Cesare Cremonini e Salmo, è uscito questo mini vlog dove racconta anche il loro rapporto. Hanno lavorato insieme a Londra allo studio 13 e Cremonini ha tra l'altro definito Salmo il suo Virgilio, una sorta di guida in questa nuova fase artistica. Cosa molto curiosa, sono curioso tra l'altro di sentire anche questo nuovo album di Cesare, di cui la direzione è curata da Salmo. Prima dell'uscita, il 20 ottobre, cioè tra un paio di settimane, Cesare sarà a Londra allo Shepherd Bush Empire a presentarlo con Salmo come primo ospite, sul palco anche Donny McCaslin, il sassofonista che ha suonato con David Bowie. Andiamo da un'altra coppia ora, sicuramente spaccano anche loro, hanno spaccato soprattutto nel 2010, sto parlando di Jay-Z e Mr. Hudson, Young Forever, quello che siamo noi, giovani per sempre. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi.

Robert Palmer, Know by Know, il 1994 dall'album Honey. E ora una notizia un po' meno dolce, perché si torna a parlare di Baby Gang, non delle Baby Gang in giro per le città, ma proprio dell'artista Baby Gang, che comunque, insomma, in giro per il mondo è molto molto ascoltato, i giovanissimi lo seguono parecchio. E resterà in carcere questo rapper. Il GIP di Lecco ha respinto la richiesta della difesa di trasferirlo ai domiciliari e, secondo il giudice, il rapper sarebbe inserito in una rete criminale più ampia, addirittura di livello internazionale. Nell'ordinanza viene citato anche un viaggio in Iraq del 2025, durante il quale Baby Gang avrebbe avuto accesso ad armi da guerra. Una ricostruzione contestata dall'avvocato, che dice, insomma, che era lì per un videoclip musicale. Quindi, insomma, la storia si fa fitta. Baby Gang è in carcere dallo scorso 17 marzo, accusato tra le altre cose di detenzioni di armi, e intanto continua anche la sua attività musicale. Avrebbe questo disco pronto per uscire con dentro Burna Boy, Nicky Jam, The Game. Chissà se glielo permetteranno. Continua la musica, ci muoviamo verso il sole con Ugel Imane.

Taylor Swift che continua a macinare record, 14 Grammy, soprattutto l'unica artista ad aver conquistato 4 volte Album of the Year, grandi risultati anche agli MTV Video Music Awards. Ma veniamo a parlare dei nostri giovanissimi, perché continua il percorso verso Eurovision Song Contest. C'è lo Junior Eurovision tra pochissimo, il 24 ottobre a Malta, dove a rappresentare il Titano ci sarà Viola Marie con questa canzone che si intitola Ruota Panoramica. Lei ha appena 11 anni, ma è già molto conosciuta sui social, da anni studia canto, danza, recitazione. E insomma, il brano è curioso, piace molto. Ne approfittiamo anche per salutare le Idols, SM e insomma, questo percorso dell'Unione Eurovision. Viola Marie, Ruota Panoramica.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
7: 50?
6: No, sono 150. E quanto costa al mese?
7: 30 euro?
6: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
7: Una SIM?
6: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
8: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store, al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
9: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
12: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
13: È il momento della new play e ci sono dei giganti. Intanto salutiamo Viola Marie con Ruota Panoramica che abbiamo appena ascoltato qua su Radio San Marino. Ci sono gli U2, quindi facciamo questo cambio proprio totale. Andiamo da una delle band storiche, giganti di sempre. Uscirà tra l'altro un loro nuovo album tra pochissimo, il 24 settembre, Carnival Deluxe. Hanno rilasciato un estratto, si intitola Silenzio. Gli U2.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Ci sono più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti acquista il bonsai Verde Speranza a 11,90 euro e sostieni la ricerca delle cure oncologiche e i progetti di prevenzione sul territorio. Per i clienti Fidelity Più, Plaid imbottito con stampa digitale Calefi Home 130x70 cm a 24,90 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack se sei socio Fidelity Più. La convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche la domenica. Tre brani non stop con la nostra compilation. Ci sono le Cat's Eye con Animal, Marshmallow e Halsey con Be Kind. Si parte da Eros Ramazzotti, Quanto amore sei. A tra pochissimo.

0: Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, c'è il vostro Irola a presentarvi quelli che sono gli appuntamenti da non perdere qua intorno, e ce n'è uno, ragazzi, che insomma va commentato, va annunciato, perché domani sera al Teatro Nuovo di Dogana arriva Sal Da Vinci con il suo Teatri 2026. Si parte alle 21, uno spettacolo pensato per la dimensione teatrale, quindi più raccolto, più intimo, dato che l'abbiamo visto in delle location tra Sanremo e Eurovision. Sarà un'occasione, ecco, per insomma trovarlo in un'altra dimensione. In scaletta ci saranno naturalmente i grandi successi della sua carriera, affiancati da nuove interpretazioni, momenti anche di dialogo col pubblico, e Sal Da Vinci è uno di quegli artisti capace di parlare a generazioni diverse. Mescolerà melodia, tradizione napoletana e pop domani, 7 ottobre, alle ore 21 al Teatro Nuovo di Dogana. Sal Da Vinci qua a San Marino. Questa era l'agenda di oggi. Maggiori informazioni su visitsanmarino.com.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

Andiamo ad ascoltare i classici e andiamo nel 1993 ad ascoltare uno degli inni Eurodance per eccellenza. What is Love portò Hathaway fino alla numero 2 in Gran Bretagna e diciamo che è una canzone che conosciamo tutti, un hook, un ritornello molto molto importante.

Hathaway, What is Love? Colonna sonora anche degli Sketch Roxbury Guys al Saturday Night Live. C'è il vostro Hero qua su Radio San Marino. Stanno per arrivare le ore 15, quindi di conseguenza la nostra redazione con le news. Intanto vi segnalo che sta per arrivare a chiudere l'ora insieme una delle voci più incredibili che arrivano negli ultimi anni. C'è Olivia Dean. C'è il suo album The Art of Loving che sta andando fortissimo e ci ascoltiamo un estratto, si intitola Baby Steps, appunto piccoli passi, un passo dopo l'altro. È arrivato il successo per Olivia Dean dalla Britannia con furore. Tra pochissimo, dicevo, la redazione, 335 104 1027 è il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Sulla radio che senti, le ore 15, spazio alla nostra redazione.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati da Andrea Mularoni. Partiamo dalla cronaca e dall'operazione Mani d'Oro della Guardia di Finanza di Ravenna, che ha preso origine il filone sammarinese sulla Giochi del Titano, emerso nei giorni scorsi. L'inchiesta italiana ha ricostruito un vasto sistema di somministrazione illecita di manodopera, frodi fiscali e riciclaggio, con sequestri preventivi per 37 milioni di euro. Oltre 40 le perquisizioni eseguite in 9 province, 155 le società cartiere individuate e circa 130 milioni di euro le fatture per operazioni inesistenti. Il sistema avrebbe coinvolto circa 1200 soggetti economici e consentito il trasferimento all'estero di oltre 80 milioni di euro in 2 anni. E proprio una parte del denaro, secondo gli inquirenti, sarebbe transitata anche da San Marino, utilizzata le slot machine per poi rientrare nel circuito finanziario sotto forma di vincite. Cambiamo argomento per parlare di scuola. Via libera dei docenti all'accordo tra governo e sindacati per il superamento del precariato nella scuola sammarinese. Al referendum hanno partecipato 484 insegnanti, 313 voti favorevoli, 170 contrari e una scheda nulla, con il sì che raggiunge il 65%. L'intesa punta a definire regole più chiare per l'accesso ai profili di ruolo e per la gestione del personale precario, prevedendo anche riconoscimenti economici come gli scatti di anzianità. Le federazioni pubbliche impiego di CSDL, CDLS e USL hanno ora il mandato per sottoscrivere l'accordo con l'esecutivo. Gli esteri ora, terza giornata di mobilitazione studentesca in Francia, con nuove tensioni e scontri in diverse città. Sono 86.000 i manifestanti scesi in piazza fuori Parigi, mentre le lezioni sono state sospese totalmente o parzialmente in 891 scuole. Dall'inizio delle proteste risultano feriti 190 studenti, mentre oltre 5.000 persone sono state fermate. L'87% sono minorenni. Gli studenti chiedono maggiori risorse per la scuola, contro classi sovraffollate, carenza di personale e condizioni degli edifici indecorose. Gli scontri hanno già provocato danni stimati in circa 20 milioni di euro, da ferugli segnalati anche oggi a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Chiudiamo con lo sport. Doppio appuntamento per le nazionali di San Marino. Alle 19 l'Under 21 chiude il proprio cammino nelle qualificazioni europee affrontando Cipro, con diretta senza commento sul sito di San Marino RTV. Alle 20.45 sarà invece la volta della nazionale maggiore, impegnata contro l'Albania nella quarta giornata di Nations League. La squadra di Roberto Cevoli arriva dalla trasferta di Budapest contro la Bielorussia. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale 550 di San Marino RTV, con collegamento dalle 20.35. E per ora dalla nostra redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinertv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
1: Ringraziamo la nostra redazione con Andrea in questo martedì 6 ottobre. Rest in peace a Ivan Graziani, avrebbe compiuto gli anni oggi e tra l'altro ne approfittiamo per ricordare che il figlio continua a portare in giro per l'Italia la sua musica. C'è stato il premio Pigro il 3-4 ottobre e uscirà anche un nuovo album di Filippo Graziani, il figlio, si intitola Verso Casa, ne parleremo. Parleremo anche di nuova musica in arrivo per Marco Mengoni, uscirà Giornate Perse tra qualche giorno, ma soprattutto c'è questo locale che praticamente è aperto allo sbagliato. Ripartiamo da Cesare Cremonini, il suo collega, con Paparazzi.

Dance Brother, Let Me Out, il 2007 sulla radio che senti, c'è il vostro Irol. Siamo verso la fine della nostra diretta di oggi, ma non abbiamo finito le notizie che riguardano la musica. Parlavamo di Marco Mengoni, arriverà un nuovo singolo, si intitola Giornate Perse, primo singolo del suo nuovo progetto, e Mengoni cita anche Lucio Dalla tra le ispirazioni di questa sua nuova direzione. La cosa curiosa è quello che succederà dal vivo, dal 5 novembre al 19 dicembre farà 26 serate a Milano, allo Sbagliato, questo locale che mi pare di capire abbia aperto lui. Comunque niente scaletta rigida, niente click o sequenze digitali, ci saranno musicisti, intorno a 11 musicisti, tutto suonato realmente, molto spazio anche all'improvvisazione, quindi ogni concerto, almeno nelle intenzioni, potrebbe essere diverso da quello della sera precedente. Non so se è rimasto disponibile qualche biglietto, c'è anche tutta una dinamica sul non avere i telefoni dentro il locale. Ne riparleremo. Ora, Dito nella Piaga e la sua Miss Italia.

0: sono Marco Corona.
1: Stabiliamo un contatto.
0: Non c'è niente da ridere, è l'ora d'aria su Radio San Marino.
2: E quindi Corona, cosa fai per tutta l'ora?
0: Ma come cosa faccio? Ci sono tante rubriche, la ricetta in un minuto di Anto, la posta di Stefano ed Elia, le notizie stracce di Fabio Berri.
3: E lasciami gridare!
0: Lo sfogo libero.
4: Ma tutta sta roba da fechè?
0: Ma come?
4: Da fechè?
0: Ma come da fechè? Dal lunedì al venerdì alle 16, replica alle 20, su Radio San Marino.
5: E tra un po' la banda di matti, ristabiliamo un contatto, sarà on air qua sulla radio che senti. Prima dei saluti c'è la nostra new play con Biagio Antonacci, che abbiamo capito ormai ha incontrato Saif, è uscito il suo album Mustang, e allora ne approfittiamo per ascoltarci Spiritualé. E qui l'idea è quella di un canto da condividere, la musica come un modo per avvicinare le persone, trovare valori comuni, lasciare fuori almeno per qualche minuto quello che ci divide. Spiritualé, Biagio Antonacci, Saif. Ascolta.

Sarà la musica a cambiare il mondo, ma che bella frase del nostro Biagio Antonacci insieme a Saif. Questa era Spirituale. Io ringrazio di cuore tutti quelli che sono rimasti connessi qua su Radio San Marino fino a quest'ora, quelli che hanno scritto al 335 104 1027. Noi ci risentiamo domani sempre in questa fascia oraria dalle 13 alle 15:30. Entriamo sempre più nel vivo della settimana del rally qui a San Marino, chissà, magari verrà a trovarci anche qualche ospite. Intanto vi ricordo che alle 16 arriva Stabiliamo un contatto con Marco Corone e tutta la community, e non vi lascio mani vuote ma con i Train e la loro Drive By. Vi auguro un buon pomeriggio da Hero, è tutto, a domani.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me!
7: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli 1,54 euro.
8: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
9: 50?
8: No! Sono 150. E quanto costa al mese?
9: 30 euro?
8: Ma no! Solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
9: Una SIM?
8: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio. A partire da soli 12,90 euro al mese.
4: Team San Marino. Back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
0: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
10: Radio San Marino per il sociale.
11: Anna non vuole più uscire. Andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
12: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
0: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super hits. Super hits. San Marino.

0: magari tu non stai bene.
1: Ah, ma se no non ero qui con voi.
0: Quindi tra poco, se volete far parte della nostra community, vi aspettiamo io, Marco Corona e Paolino. Cosa c'è? Let's go.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits, San
1: Marino. La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
2: Sai che non lo so se faccio il programma oggi?
3: Dai Marco, fai il bravo, su.
2: Dai, andiamo a cominciare, sono le 16. Radio
4: Poi, presto, buon pomeriggio.
2: Grazie per il professore. Grazie Antonio.
4: Siete top, prof. Sei il gra-

0: Allora, tutto a posto, niente in ordine.
1: Come niente in ordine? Invece no, è tutto regolare, è tutto sotto controllo dai due che sono qui fino alle 17 in diretta e fino alle 21 nella versione rewind, Marco Corona e Paolino Zanetti.
0: Sì, buonanotte.
1: No, è tutto regolare perché come al solito stabiliamo un contatto day and night con voi, con quelli che vogliono partecipare al nostro programma. E non so se avete sentito dalle voci.
2: Oh mamma, che problemi!
1: Che hanno tutti. Però il problema adesso lo rigirate a noi, perché cosa c'è adesso?
3: Accetta la sfida! Tu la canticchi!
1: E
3: Marco Corona indovina!
4: Dai, ma no, non sono.
1: Abbiamo la sfida di chi?
5: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti. Allora accetta la sfida, accetta la sfida.
1: L'accetto.
5: Ti sfido a trovare sta canzone.
1: A prova,
5: ci
1: vai.
5: Provo,
1: canticchiala.
5: Fatela capire.
1: Vai.
5: Allora fa così.
1: Fa così.
5: C'ho più la voce. Indovina.
2: Vai. Andata.
1: Ma aspetta, devo dirla qual è. Abbiamo indovinato, vero Paolino? Siamo stati bravi. Blanco con Maledetta rabbia.

0: signori e signore, questo è il nuovo spazio, una delle novità di questa nuova stagione di Stabiliamo un contatto day and night. 30 secondi, non un secondo in più, non un in meno di sfogo libero. Naturalmente vi aspettiamo con le vostre note vocali a partire da oggi, 335 104 1027. Ricordate, avete 30 secondi per dare il via al vostro sfogo libero. E siccome ancora non abbiamo messaggi, devo essere io il primo a dire la mia, anche se non credo di essere il solo. Parliamo di chat WhatsApp. Intanto c'era bisogno magari di essere inseriti anche in una nuova, stiamo organizzando la cena di, del nostro programma. Vabbè, questo è un altro dettaglio, però io non sopporto chi su WhatsApp gli fai una domanda e dici come stai e ti risponde ASP. Aspetta. E addirittura qualcuno ci ha costruito una canzone.
1: Aspetta.

0: anche questa canzone.
1: Sicuro. Non sopporto chi ti scrive, aspetta su WhatsApp e poi non ti scrive. Era la mia prima volta nei 30 secondi di sfogo libero. Cominciate anche voi a dire il vostro a partire da oggi. 335 104 1027.

0: bentornati su Radio San Marino con Marco Corone e Paolino, finale 17, poi replica finale 21. Tra poco recuperiamo alcuni dei messaggi che non sono andati in onda quando abbiamo fatto quel sondaggione. Vi ricordate che vi abbiamo chiesto il tormentone dell'estate 2026? Ecco, sono rimasti fuori alcuni messaggi, li andiamo a recuperare tra poco dopo il nostro giornalista.
1: Oh, Sky Berry 24, Berry, sentite tutti.
0: Ciao Fabio.
1: Come al solito diamo le nostre tre notizie,
0: Sì.
1: E partiamo come sempre dall'estero, ma stavolta dall'estero è, diciamo, un pelino lontano, insomma, non proprio dietro casa.
0: Dove?
1: Perché l'argomento è Alaska.
0: Alaska?
1: Ma non solo l'Alaska, proprio l'Alaska più estrema. Perché pensate, una signora ha 61 anni, poi adesso non è proprio una giovanotta, fa la spesa, pensate, ogni 6 mesi, perché vive in una zona isolata dell'Alaska.
0: Ma dai.
1: Quindi una volta ogni 6 mesi va a fare la spesa e compra una marea di roba. Io ho visto le immagini in TV, praticamente compra così tanta roba per 6 mesi che alla fine è pari a quella che mi dava mia nonna quando me ne dovevo stare 5 giorni a Bologna. Bologna, allora ho preso sta roba, mi mettevo la roba nel bagagliaio, la macchina inclinata, perché giravi in autostrada in impennata sulle 2 ruote dietro. Quello che mia nonna mi dava una settimana, lei se lo mangia in 6 mesi. Passiamo invece alla cronaca interna, ma una cronaca positiva, simpatica, che riguarda Firenze. Pensate, è la capitale del clima.
0: Come capitale del clima?
1: Oltretutto, dice il giornale, entra addirittura nelle prime 10 in tutta Europa, cioè non solo in Italia, ma capitale del clima nelle prime 10 in Europa. Adesso
0: però,
1: voglio star qui a commentare, ma forse a Budapest si sta meglio, Bucarest, adesso, ad esempio non so il clima ad Amsterdam, ma sicuro che c'hai dei sorrisoni. Firenze tra le prime 10 in Europa per il clima, per me di sicuro sono primi in assoluto in bestemmie fantasiose.
0: No! Quella è l'altra categoria.
1: Toscano, ragazzi, li batte tutti, dai.
0: Anche il Veneto,
1: non c'è gara, non c'è il norvegese che tira dei boccoloni meglio del Toscano. Chiudiamo con notizie di spettacolo.
0: Quale?
1: E riguarda niente più di meno che Bruno Vespa.
0: Bruno Vespa.
1: Perché?
0: Perché?
1: Oltretutto stava anche intervistando la nostra premier, la Meloni, ma il tema oggi ricade proprio su di lui, presentatore, perché si è presentato in televisione con i traumi, aveva tutto scorticato alla faccia, aveva il braccio fasciato.
0: Che è successo?
1: Ha dichiarato a causa di una rovinosa caduta. Insomma, era tutto rotto, ma purtroppo la lingua non ha subito danni.
0: No, dai, che cattivo.
1: Sky Berry 24, buona giornata a tutti.
0: Ciao Fabio.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo. Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.

0: Marco Ciaro di San Marino, sono Gian Battista Frutto, un saluto a tutti quelli che giocano, si diversano con questo programma meraviglioso e dicono qual è stato per loro il tormentone di quest'estate, sia nel bene che nel male. A me sia che uno che quell'altro mi sono piaciuti, però non mi sono piaciuti, alla fine li ho ascoltati e sono stati pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, lo mi sento. Piaceva, l'ascoltavo, non la volevo sentire più. Non l'ascoltavo, la volevo sentire, poi la sentivo, non la volevo sentire più.
1: Non mi ha capito niente.
0: Questi sono i tormentoni, sono fatti così.
1: Certo.
0: Ciao.
2: Gian Battista, ma tutto a posto?
3: Sorry, scusa, lo sento, conosco mille lingue, ma non la tua.
1: Questa.

0: varie trasmissioni che poi a fine stagione fanno insomma una botta di conti. Oggi la facciamo noi con i vostri messaggi, o meglio note vocali al 335 104 1027. Quale canzone vi ha tormentato quest'estate?
1: Sono Claudia, ciao.
0: Ciao.
1: La mia canzone tormentone di quest'estate, non ho dubbi, è stata La testa gira.
0: Ecco, anche tu.
1: Ma da subito proprio
0: sì?
1: Mi è entrata in testa La
0: Davvero?
1: Testa gira. Ma perché è proprio la classica canzone estiva, semplice, con un ritornello molto facile da ricordare che ti entra in testa subito, e l'ho sentita veramente un numero infinito di volte in ogni dove.
0: In ogni dove.
1: Non ti saprei dire quante volte ho sentito questa canzone. E tra l'altro ha un ballettino che è molto carino,
0: sì,
1: che io ho visto sui social di questa coppia, la fanno sta coppia marito e moglie, che purtroppo non sono riuscita ancora a fare io, perché ha avuto un'estate un po' difficile, diciamo, non proprio semplice. Quindi adesso che sono un po' più rilassata,
0: è finita l'estate, però
1: penso che verrà fuori la ragazza di Non è la Rai che è in me.
0: Quindi ballettino,
1: che è rimasta sempre lì in un angolino, che non
0: okay
1: ha potuto fare quel famoso provino perché me l'hanno proibito, mannaggia.
0: Mi ricordo.
1: Quindi presto è facile che faccia anche questo bel ballettino.
0: Ok,
2: ma vedi, certo che conosci.
0: Vabbè, ognuno si prende le proprie soddisfazioni a tempo debito.
3: Intanto stabilire con Sandra Re dalle Basse Marche.
0: Ciao,
3: ciao Marco, ciao community.
0: Ciao.
3: Allora, la canzone che più mi ha tormentato negativamente e a che ancora non riesco a trovarci pace, cioè a farci pace,
0: eh?
3: È quella di Amischilla, la testa gira, neanche mi ricordo se il titolo
0: è
3: giusto. Non la sopporto,
0: no.
3: Lui pure, già che con la testa gira un po' così, capito, scoglionato, passatemi il termine.
0: Vabbè, me l'hai detto.
3: Quella proprio non la sopporto, e più non la sopporto, zappi Pingando in radio spesso la trovo. Marco, fammi il favore.
0: Dimmi.
3: Non la mettere.
0: Non la mettere.
3: Non la mettere.

0: stomaco, eccomi qua. Allora, ciao Stefano.
1: Questo sondaggio.
0: Questo sondaggio, abbiamo lasciato il barile. Guarda, la sparo lì una. Proprio. Non è che. Non mi piace, ma. Quella dove. Quella non so chi è, quella che dice che torna dalle ferie, che vuole andare in ferie al suo paese.
1: Al suo
0: le
1: paese,
0: Madonne,
1: sì.
0: Le sedie.
1: No, come le Madonne.
0: Ciao, Marco. Ciao.
1: Allora, siamo tornati su Radio San Marino con i vostri messaggi, i messaggi della community che si ritrova nell'ora d'aria tra le 16 e le 17 in replica la sera dopo le 20 qui su Radio San Marino. Vi stiamo chiedendo quale canzone vi ha tormentato quest'estate e una delle tante che se la sta, diciamo, combattendo ad armi pari insieme a Fred De Palma, Anita e Mischilla, La Testa Gira, è Serena Brancale, Levante Delia, Al Mio Paese. Anche qui 3 contro 3.
2: Butta su Marco.
1: No, sentiamo il prossimo messaggio.
3: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito dalla Delia.
1: Ciao.
3: Tormentone dell'estate. Beh, sì. Io non ho dubbi, la mia in loop che mi è entrata subito,
1: quindi
3: diciamo anche positivo, mi piace, non mi dispiace, ti direi La Testa Gira,
1: sì.
3: La Notte Vola, è una rapina col cuore in gola, la festa continua,
1: sì,
3: 200 all'ora, guida sportiva, se apriamo un clan, è La Testa Gira, se La Testa Gira, siamo nei guai, corona è mia, dai, la Sandella.
1: Ok, quindi nell'accezione positiva La Testa Gira, come mai proprio quella?
3: Corona, quando la testa gira,
1: sì.
3: La impari subito.
4: Buongiorno a tutti. Allora, io quest'estate non ho avuto un granché di tormentoni.
1: Chiara.
4: Cioè non ho motivetti che mi frullavano in testa.
1: Ah no?
4: Però c'è da dire che i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto una canzoncina. Sorry, lo sento.
1: Sì.
4: Sorry, scusa che lo sento. Qualcosa del genere.
1: Sì.
4: Ma secondo me non volevano proprio dire quello che...
1: Ah no? Perché? Perché, Chiara, scusa, spiega bene.
4: Anche perché Fantasmino, cioè no, vabbè.
1: No, dai.
4: Partono i filmini, il video è una cazzata unica, perché la finale del video proprio...
1: Sei maliziosa, però.
4: Potevano risparmiarcelo.
1: Eh?
4: Quindi per quello, sorry, scusa, ma non lo sento. Oddio, però non lo so.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dal 5 al 25 ottobre, Lines Petalo assorbenti ultrasottili con ali a soli €1,45.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.

0: Yeah. Pochi istanti fa c'era il sondaggione bonus track con i messaggi che non sono andati in onda quando abbiamo fatto quel domandone, cioè qual è per voi la canzone che vi ha tormentato sia positivamente che negativamente durante il corso dell'estate 2026, e qualcuno non ha risposto.
1: Hai ragione, l'ho dimenticato, porco Giuda.
0: Vabbè, quando lo rifaremo nel 2027, tieni pronto Guido, tenetevi pronti perché noi torniamo domani, mi raccomando.
2: Sì, buonanotte.
0: Buonanotte se avete ascoltato la replica tra le 20 e le 21. Ci trovate anche in podcast su sammarinoretv.sm. Da Marco Corona e Paolino è tutto.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me!
7: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli 1,54 euro.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
10: Per la tua pubblicità.
11: Per la tua pubblicità.
10: 0549 88 20 06.
12: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
13: Ascolti i successi di domani.
14: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano.
2: Certe

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual Aid.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: San Marino, New Play. Sfera e basta. Lontano.
2: Certo.

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Place. Biagio Antonacci, featuring Saif, Spirituale.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre